0: 我是的，打某个铺的车，让拍着伊。
1: 拍着不咯？
0: 拍着。
1: 那个拍着伊还不是弄哎？한국밤은나이봉옥이포리시의바자이다하이보다네아이토이도나하라고이음도디에봐나코이나나만나디샤오그러보네아유안간바시다마사나바박항덕이헨끼에래눈띠기포리콩라우홍이가이나
0: 아두부디콩옥모자수홍이다
1: 아두수강비바다우부디아이디드레스간시에스크로우지포릿홍아디가람바콩라우가람바콩우가람바모자가아두부디아이코이마타우레비수세트인바파자이다아이나하닝밤콕틸레이헤카이루바다시롤만키드라타갓말라수타자바망이하리카드라칸바다기하이바감드라
0: 가리와팝노하유네
1: 마타우레비세미테이노피다타세잉나파자바이다니이샤게왕시키아노
0: 에이부러
1: 코이
0: put manga insi manga kitang di helang gani
1: aduni kuchu phajare na tol to mi mit lawi sam phajai kucha sule chabi ma sagi mali no na da sile bi
0: oh yare yare thagat pa yaba ma kai thagat pire tamo samom tang thau sira
1: sa ta pum da di sumane no mi na ba yaro yi sa ta pu di wari na no ai tro
0: adu bu di hoi
1: 아두가하이게간밤나냐
0: 카리노
1: 아이는랑팡콩굿크레야오바가다우크레야바가셀키탕콩키바하이타레윰사게아비기셀크레디탐질리야바따니보와팜디카리굼바셀크라하이디락아마니가파르케타라디하비로이팅